0: Kalibo.
1: Yeah, what are you? Sa bui wore go aketsa dirisa ma kwa assignment tsa ntsa le go le gala siam e be lentse a mohansadi
0: e no ke ka boela morago kira di promise tse di dire.